ringraziarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano e sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Una

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sempre a rischio ampliamento il conflitto USA-Iran. Esplosioni hanno colpito oggi il porto egiziano di Damietta sul Mediterraneo, dove una petroliera galleggiante di proprietà americana è stata colpita da un drone. Ci sarebbero fiamme anche su due navi di stoccaggio di gas. Dall'Italia la procura di Bologna iscrive 12 persone nel registro degli indagati dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per la morte del 42enne Abderrahim Fahir durante un fermo di polizia al Pilastro. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano invece in carcere i due tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste Notav. I due nell'udienza di convalida hanno negato di avere preso parte alle violenze. Cambiamo argomento, è stato firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti del settore, prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Fissato il 1° settembre il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale, a deciderlo la Commissione Affari Costituzionali del Senato, che domani avvierà la discussione sul disegno di legge. Chiudiamo con il calcio. Mancini ha iniziato dalle scuse per il divorzio dall'Italia, la prima conferenza stampa da CT Azzurro. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, afferma Mancini, che aggiunge: cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Delrico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti, tra le note positive, il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2026. Se ne contano 116 e quanto emerge dal report Spiagge 2026 di Legambiente. Tra le città costiere maggiormente colpite da violenti fenomeni, ai vertici della classifica c'è Bari, seconda soltanto a Genova. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà l'eccellenza della sua gastronomia, la mozzarella DOP, Gioia Festival, una 3 giorni di dibattiti, concerti e degustazioni. Spazio anche alla musica con la cantatrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
3: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero-caseario.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud. Radio

0: siamo uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era. E abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti, ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menghia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare per star seduto su una volante e la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. Che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio Nord.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sempre a rischio ampliamento il conflitto USA-Iran. Esplosioni hanno colpito oggi il porto egiziano di Damietta sul Mediterraneo, dove una petroliera galleggiante di proprietà americana è stata colpita da un drone. Ci sarebbero fiamme anche su due navi di stoccaggio di gas. Dall'Italia la procura di Bologna iscrive 12 persone nel registro degli indagati dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per la morte del 42enne Abderrahim Fahir durante un fermo di polizia al Pilastro. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano invece in carcere i due tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste Notav. I due nell'udienza di convalida hanno negato di avere preso parte alle violenze. Cambiamo argomento, è stato firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti del settore, prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Fissato il 1° settembre il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale, a deciderlo la Commissione Affari Costituzionali del Senato, che domani avvierà la discussione sul disegno di legge. Chiudiamo con il calcio. Mancini ha iniziato dalle scuse per il divorzio dall'Italia. La prima conferenza stampa da CT Azzurro: ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, afferma Mancini, che aggiunge: cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Del Rico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti, tra le note positive, il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del Nord. La Puglia è la seconda

0: Gastronomia, la mozzarella DOP, Gioia Festival, una tre giorni di dibattiti, concerti e degustazioni. Spazio anche alla musica con la cantautrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
1: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero caseario.
0: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato per la

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sempre a rischio ampliamento il conflitto USA-Iran. Esplosioni hanno colpito oggi il porto egiziano di Damietta sul Mediterraneo, dove una petroliera galleggiante di proprietà americana è stata colpita da un drone. Ci sarebbero fiamme anche su due navi di stoccaggio di gas. Dall'Italia la procura di Bologna iscrive 12 persone nel registro degli indagati dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per la morte del 42enne Abderrahim Fahir durante un fermo di polizia al Pilastro. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano invece in carcere i due tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste Notav. I due nell'udienza di convalida hanno negato di avere preso parte alle violenze. Cambiamo argomento: è stato firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti del settore. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Fissato il 1° settembre il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale, a deciderlo la Commissione Affari Costituzionali del Senato, che domani avvierà la discussione sul disegno di legge. Chiudiamo con il calcio. Mancini ha iniziato dalle scuse per il divorzio dall'Italia. La prima conferenza stampa da CT Azzurro: ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, afferma Mancini, che aggiunge: cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Derrico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti, tra le note positive, il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2020.

sei andata via e prova a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi.

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sempre a rischio ampliamento il conflitto USA-Iran. Esplosioni hanno colpito oggi il porto egiziano di Damietta sul Mediterraneo, dove una petroliera galleggiante di proprietà americana è stata colpita da un drone. Ci sarebbero fiamme anche su due navi di stoccaggio di gas. Dall'Italia la procura di Bologna iscrive 12 persone nel registro degli indagati dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per la morte del 42enne Abderrahim Fahir durante un fermo di polizia al Pilastro. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano invece in carcere i due tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste No TAV. I due nell'udienza di convalida hanno negato di avere preso parte alle violenze. Cambiamo argomento: è stato firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti del settore, prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Fissato il 1° settembre il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale, a deciderlo la Commissione Affari Costituzionali del Senato, che domani avvierà la discussione sul disegno di legge. Chiudiamo con il calcio. Mancini ha iniziato dalle scuse per il divorzio dall'Italia. La prima conferenza stampa da CT Azzurro: ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, afferma Mancini, che aggiunge: cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Delrico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti: tra le note positive il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2026, se ne contano 116, e quanto emerge dal report Spiagge 2026 di Legambiente. Tra le città costiere maggiormente colpite da violenti fenomeni, ai vertici della classifica c'è Bari, seconda soltanto a Genova. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà l'eccellenza della sua gastronomia, la mozzarella DOP, Gioia Festival, una 3 giorni di dibattiti, concerti e degustazioni, spazio anche alla musica con la cantautrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
3: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero caseario.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole.

dove la pioggia d'estate non cade. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via.

0: Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sempre a rischio ampliamento il conflitto USA-Iran. Esplosioni hanno colpito oggi il porto egiziano di Damietta sul Mediterraneo, dove una petroliera galleggiante di proprietà americana è stata colpita da un drone. Ci sarebbero fiamme anche su due navi di stoccaggio di gas. Dall'Italia la Procura di Bologna iscrive 12 persone nel registro degli indagati dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per la morte del 42enne Abderrahim Fahir durante un fermo di polizia al Pilastro. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano invece in carcere i due tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste No TAV. I due nell'udienza di convalida hanno negato di avere preso parte alle violenze. Cambiamo argomento: è stato firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti del settore, prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Fissato il 1° settembre il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale, a deciderlo la Commissione Affari Costituzionali del Senato, che domani avvierà la discussione sul disegno di legge. Chiudiamo con il calcio. Mancini ha iniziato dalle scuse per il divorzio dall'Italia. La prima conferenza stampa da CT Azzurro: ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, afferma Mancini, che aggiunge: cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Derrico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti: tra le note positive il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2026, se ne contano 116, e quanto emerge dal report Spiagge 2026 di Legambiente. Tra le città costiere maggiormente colpite da violenti fenomeni ai vertici della classifica c'è Bari, seconda soltanto a Genova. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà l'eccellenza della sua gastronomia, la mozzarella DOP, Gioia Festival, una 3 giorni di dibattiti, concerti e degustazioni. Spazio anche alla musica con la cantautrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
3: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero caseario.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sempre a rischio ampliamento il conflitto USA-Iran. Esplosioni hanno colpito oggi il porto egiziano di Damietta sul Mediterraneo, dove una petroliera galleggiante di proprietà americana è stata colpita da un drone. Ci sarebbero fiamme anche su due navi di stoccaggio di gas. Dall'Italia la procura di Bologna iscrive 12 persone nel registro degli indagati dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per la morte del 42enne Abderrahim Fahir durante un fermo di polizia al Pilastro. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano invece in carcere i due tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste Notav. I due nell'udienza di convalida hanno negato di avere preso parte alle violenze. Cambiamo argomento: è stato firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti del settore. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Fissato il 1° settembre il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale, a deciderlo la Commissione Affari Costituzionali del Senato, che domani avvierà la discussione sul disegno di legge. Chiudiamo con il calcio. Mancini ha iniziato dalle scuse per il divorzio dall'Italia. La prima conferenza stampa da CT Azzurro: ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, afferma Mancini, che aggiunge: cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Delrico, l'operaio 66enne morto oggi in un cantiere edile a Mesagna nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo titolare dell'impresa avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il cantiere è stato sequestrato. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. Il quadro fornito dalla Corte dei Conti: tra le note positive il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità, con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per il personale e i farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del nord. La Puglia è la seconda regione per eventi meteorologici estremi verificatisi tra il 2015 e il 2026. Se ne contano 116 e quanto emerge dal report Spiagge 2026 di Legambiente. Tra le città costiere maggiormente colpite da violenti fenomeni, ai vertici della classifica c'è Bari, seconda soltanto a Genova. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà l'eccellenza della sua gastronomia, la mozzarella DOP, Gioia Festival, una 3 giorni di dibattiti, concerti e degustazioni. Spazio anche alla musica con la cantatrice Nina Zilli tra gli ospiti d'onore. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
3: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero caseario.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Alta tensione sulla sicurezza, riconoscimento facciale con le AI. Il governo accelera, vuole dare più poteri alla polizia. L'opposizione protesta e parla di blitz. Il riconoscimento facciale a strascico è una deriva pericolosa verso lo stato di polizia. Il primo ok della maggioranza è arrivato in commissione politiche dell'Unione Europea. La violenza di piazza, insiste Fratelli d'Italia e Associazione per Delinquere. Scontro in Senato. Nuova ondata di raid statunitensi nella notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina. 6 persone, tra le quali 2 bambine di 5-12 anni, sono morte a causa di un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale nel Vicentino, che aveva denunciato il 30 maggio scorso un rogo al portone di casa e di aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Meloni. Italia nel pieno della 4ª ondata di calore dell'anno, oggi bollino rosso per 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno a 11, attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano gli incendi. Calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così Mancini ieri nella prima conferenza stampa da CT Azzurro, cominciando dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino, ha aggiunto. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ha praticamente salvato la vita al figlio 26enne Antonio Del Rico, l'operaio di 66 anni morto ieri in un cantiere edile a Mesagne nel Brindisino, travolto dalle macerie dopo il cedimento di una tettoia. L'uomo, titolare dell'impresa, avrebbe percepito subito che il crollo potesse travolgere il figlio e così è corso verso di lui per fargli abbandonare l'area. Il 26enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il cantiere è stato sequestrato. Via libera i conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre e il quadro fornito dalla Corte dei Conti. Tra le note positive il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per gli organici delle società partecipate. Le cattive notizie riguardano la sanità con il deficit da 349 milioni di euro dovuto secondo i giudici all'aumento per la spesa di personale e farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del nord. Calcio, terminati i ritiri di Lecce e Bari. I salentini sono rientrati ieri sera dall'Austria dopo aver battuto per 5-2 in amichevole gli sloveni del Bistrizza. Il Bari riposerà da oggi a sabato, la ripresa dei lavori è prevista per domenica. Sentiamo un primo bilancio di mister Rastelli.
3: In questi 15 giorni siamo riusciti comunque a creare un bel gruppo, siamo riusciti a creare un clima disteso e di grande positività. Non era semplice, sapevamo che partivamo con delle situazioni non semplici, i ragazzi sono stati tutti bravissimi a mettersi a disposizione, a voler mettersi insomma la passata stagione alle spalle, soprattutto diciamo i vecchi tra virgolette.
2: Oggi in prima serata su Canale 5 il gran finale di Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco di Trani le grandi hit del momento con Irama, Marco Mengoni, J-Ax, Arisa e Noemi. Per conoscere il cast completo vi invitiamo a cliccare su radionorba.it. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

ricordi sarai l'ultimo a sfumare. Eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

Nubile amore, ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale con l'AI da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Proteste in aula, un passo avanti pericoloso per il PD. Approvata alla Camera la legge per i domiciliari ai tossicodipendenti. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran, dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari statunitensi sull'Iraq. Notte di fuoco sull'Ucraina, raid russo su vasta scala con decine di missili balistici e da crociera. Almeno 8 morti, tra i quali 2 bambine di 5 e 12 anni. A Putin non è piaciuta la visita di Zelensky a Trump e le aperture a Kiev. Incendio, calunnia, simulazione di reato continuato, procurato allarme, truffa in danno di ente pubblico. Sono queste le accuse a carico di Adriano Cappellari, il giornalista 20enne di Enego, nel Vicentino. È stato lui a piazzare l'ordigno esploso la sera del 30 maggio davanti casa sua. Sua anche la lettera di minacce. La quarta ondata di calore, oggi bollino rosso per Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saranno 11 le città. Attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano gli incendi. Calcio, nella conferenza stampa di presentazione, il neo-CT della nazionale Mancini ammette: «Sono andato in Arabia e ho sbagliato, voglio farmi perdonare dai tifosi». Ranieri, nuovo direttore tecnico: «Questo ruolo è solo il coronamento di una carriera, voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale». Queste è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Silva di Taranto, ieri vertice tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e gli enti locali. Presenti in videocollegamento il governatore della Puglia De Caro, i sindaci di Taranto e Statte, Bitetti e Spada, e il presidente della provincia di Taranto, Palmisano. Si è discusso dell'incontro di martedì tra governo e sindacati e del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Il 5 agosto prevista una nuova riunione per analizzare le proposte di acquisto dell'ex Silva. De Caro in una nota si è detto preoccupato per il futuro di Taranto. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. E il quadro fornito dalla Corte dei Conti. Tra le note positive il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per il personale. Le cattive notizie riguardano la sanità con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per personale farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del nord. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà la sua mozzarella DOP. Gioia Festival, una a 3 giorni di dibattiti e degustazioni. Spazio anche alla musica con la cantautrice Nina Zilli. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
3: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero-caseario.
2: Oggi in prima serata su Canale 5 il gran finale di Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco di Trani le grandi hit del momento. Per conoscere il cast completo vi invitiamo a cliccare su radionorba.it. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

με. Ma far cura di baci e di parole mi passa

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringraziare.

0: A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Nuova ondata di raid statunitensi nella notte contro l'Iran, dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari degli Stati Uniti sull'Iraq. Pesanti bombardamenti sull'Ucraina, raid russo su vasta scala con decine di missili balistici e da crociera nelle ultime ore. Almeno 8 morti, tra i quali 2 bambine di 5-12 anni. A Putin non è piaciuta la visita di Zelensky a Trump e le aperture a Kiev. Salirebbe a 30 il bilancio delle vittime della serie di terremoti che ha colpito la regione di Kyushu in Giappone, secondo l'ultimo aggiornamento della premier nipponica Takaichi. Il dato include anche i decessi al vaglio per accertarne la correlazione diretta con il sisma. Si cerca ancora un disperso nella cartiera di Yatsushiro. Migliaia di persone, circa 8.000, sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta. Le fiamme vengono alimentate da forti venti. Riconoscimento facciale con l'AI, il governo accelera, vuole dare più poteri alla polizia. L'opposizione protesta e parla di blitz, è una deriva pericolosa verso lo stato di polizia. Il primo ok della maggioranza è arrivato in commissione politiche dell'Unione Europea. La violenza di piazza, insiste Fratelli d'Italia, e associazione per delinquere scontro in Senato. Calcio, la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così Mancini ieri nella prima conferenza stampa da CT Azzurro, cominciando dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. Ranieri invece promette, voglio far tornare i bambini a vedere l'Italia al mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Silva di Taranto, ieri vertice tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e gli enti locali. Presenti in videocollegamento il governatore della Puglia De Caro, i sindaci di Taranto e Statte, Bitetti e Spada, e il presidente della provincia di Taranto, Palmisano. Si è discusso dell'incontro di martedì tra governo e sindacati e del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Il 5 agosto prevista una nuova riunione per analizzare le proposte di acquisto dell'ex Silva. De Caro in una nota si è detto preoccupato per il futuro di Taranto. Via libera ai conti della Regione Puglia per il 2025 tra luci e ombre. E il quadro fornito dalla Corte dei Conti. Tra le note positive il completo riassorbimento del disavanzo storico per la prima volta dal 2011 e il contenimento dei costi per il personale. Le cattive notizie riguardano la sanità con il deficit da 349 milioni di euro dovuto, secondo i giudici, all'aumento della spesa per personale farmaci, ma anche ai pazienti che scelgono gli ospedali del nord. Dal 21 al 23 agosto il comune di Gioia del Colle nel Barese celebrerà la sua mozzarella DOP. Gioia Festival, una a 3 giorni di dibattiti e degustazioni. Spazio anche alla musica con la cantautrice Nina Zilli. Sentiamo il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.
3: La nostra mozzarella, che è la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità, per cui la festeggiamo e vogliamo condividere questo momento insieme a tutti coloro i quali verranno a Gioia per gustare, per vedere gli spettacoli e anche per approfondire i temi che riguardano appunto tutto il comparto lattiero-caseario.
2: Oggi in prima serata su Canale 5 il gran finale di Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco di Trani le grandi hit del momento. Per conoscere il cast completo vi invitiamo a cliccare su radionorba.it. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

portami domani, tra la la la la, tra la la leru, gli disse, portami domani il cuore di tua madre.

cuore, tra la la la la, tra la la leru, non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la leru, gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nelle ultime ore nuova ondata di raid degli Stati Uniti contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Decine di obiettivi e centri militari sono stati colpiti, riferisce il comando centrale degli USA. Il Pakistan conferma intanto che nonostante gli scontri i negoziati sono in corso. Pesante attacco russo nella notte in diverse città dell'Ucraina. Colpita una palazzina, ci sono almeno 6 morti, 2 sono bambine. Nel mirino di nuovo Kiev e Leopoli, dove si contano altri 2 morti. Un missile è caduto vicino Lublino, in Polonia. Il premier Tusk convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti. Violato lo spazio aereo. Migliaia di persone evacuate nella notte in Grecia a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti. 8.000 persone allontanate dalla regione di Retimno. 3 vigili del fuoco ieri hanno perso la vita nella lotta contro le fiamme. Sale a 30 morti il bilancio delle vittime della serie di terremoti che ha colpito la regione di Kyushu in Giappone, secondo l'ultimo aggiornamento della premier nipponica Takaichi, mentre 10.000 persone sono ancora nei centri di accoglienza. A Palermo, blitz della finanza che ha sequestrato migliaia di motorini elettrici venduti come e-bike. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. I mezzi non erano conformi alle norme di sicurezza europee e italiane. Calcio farà una bella Italia e mi perdonerete le parole del neo CT della Nazionale Roberto Mancini nella conferenza stampa di presentazione ieri a Roma. Il primo impegno degli azzurri il 25 settembre prossimo contro il Belgio per la Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, ieri vertice tra il ministro delle imprese Adolfo Urso e gli enti locali. Presenti in videocollegamento il governatore della Puglia De Caro, i sindaci di Taranto e Statte, Bitetti e Spada, e il presidente della provincia di Taranto, Palmisano. Si è discusso dell'incontro di martedì tra governo e sindacati e del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Il 5 agosto prevista una nuova riunione per analizzare le proposte d'acquisto dell'ex Ilva. De Caro in una nota si è detto preoccupato per il futuro di Taranto. Assalto nella notte a uno sportello automatico a Carapelle nel Foggiano. Ad agire, secondo gli inquirenti, 4 persone a volto coperto. 2 gli ordigni esplosi, ma i malviventi non sono riusciti a portar via il denaro. Danneggiato l'edificio sovrastante. I carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona. La mozzarella di Gioia del Colle nel Barese sarà la grande protagonista del Gioia Festival, una 3 giorni dal 21 al 23 agosto di dibattiti e degustazioni. Per l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, un'occasione per promuovere la filiera lattiero-casearia pugliese. Sentiamo.
3: Soltanto promuovendo la DOP, le nostre IGP, come la burrata, possiamo guardare con più speranza al nostro comparto, alla filiera del lattiero-caseario.
2: Calcio, alle 12 saranno compilati i calendari di Serie C. Nel girone meridionale la Puglia, insieme alla Campania, è la regione più rappresentata con 7 squadre. Grande attesa per il derby Bari-Foggia. Tra le novità il Barletta, tornato tra i professionisti dopo 11 anni. 2 le squadre per la Basilicata, Potenza e Picerno, a rappresentare la Sicilia, il Catania. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio

Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccola.

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me.

0: musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei.

bisogno del mare per poter andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Imponente raid delle forze armate statunitensi contro l'Iran in risposta al lancio di missili contro basi americane. I mezzi del CENTCOM hanno colpito decine di obiettivi dei guardiani della rivoluzione islamica e l'Arabia Saudita si è unita al fianco degli USA nelle azioni militari sull'Iraq. Nella notte massiccio attacco missilistico russo, almeno 6 persone uccise nell'Ucraina centrale, tra cui 2 bambine, altre 2 vittime tra Kiev e Leopoli, colpiti edifici residenziali, missile di Mosca sui cieli della Polonia, detriti nei pressi di Lublino, interviene un F-16, il Premier Tusk ha violato il nostro spazio aereo. Nuove regole per la sicurezza. Il governo accelera sull'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. I dati saranno conservati fino a 7 giorni. Le opposizioni insorgono, il garante chiede più tutele. Si va verso il voto di fiducia sulla DL Giustizia in aula al Senato. Il decreto va convertito in legge entro l'11 agosto, compreso il passaggio alla Camera. Emergenza incendi in Grecia, 8.000 persone evacuate sull'isola di Creta, attivato il piano di accoglienza. I forti venti non consentono l'impiego di mezzi aerei, in azione solo le forze di terra. 3 vigili del fuoco ieri sono morti. Da giorni anche Spagna e Francia bruciano, la situazione è drammatica. Italia nella morsa della nuova ondata di caldo, 3 città contrassegnate oggi dal Ministero della Salute con il livello massimo di allerta per le alte temperature, sono Campobasso per Perugia e Rieti, altri 16 centri da bollino arancione e 8 giallo. Le temperature massime all'ombra si attesteranno fino a 37-38 gradi al centro nord. Calcio, iniziata la nuova era di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il progetto bis del commissario tecnico è in atto. Nella sua presentazione ha promesso: cercherò di far giocare bene la squadra, abbiamo fatto un contratto di 4 anni, spero di vincere un trofeo o 2 e di poter rimanere anche dopo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. A Foggia la polizia indaga sull'accoltellamento di un uomo di origine marocchina avvenuto martedì in zona ferrovia. L'uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato ferito a una mano al culmine di un litigio con 3 cittadine dominicane all'interno di un appartamento. Nessuna delle persone coinvolte al momento avrebbe sporto denuncia. A Bitonto nel Barese è morta all'età di 110 anni Suor Letizia, monaca benedettina del monastero di Santa Maria delle Vergini. Era con ogni probabilità la religiosa più anziana d'Italia, essendo nata il 16 ottobre 1915 a Sant'Eramo in Colle con il nome di Maria Francesca Pastore. In poco più di 85 anni era sopravvissuta alla Seconda Guerra Mondiale e alle epidemie di spagnola, SARS e Covid. L'Università di Bari è la prima in Italia a utilizzare l'intelligenza artificiale per le immatricolazioni in vista del prossimo anno accademico. Grandi personaggi del passato, attraverso la tecnologia, possono dialogare con le future matricole per illustrare loro l'offerta formativa dell'Ateneo. Per il rettore Roberto Bellotti è importante dialogare con i ragazzi attraverso i nuovi linguaggi. Oggi in prima serata su Canale 5 il gran finale di Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco di Trani il grande hit del momento con Irama, Marco Mengoni, J-Ax, Arisa e Noemi. Per conoscere il cast completo vi invitiamo a cliccare su radionorba.it. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara. Le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, cogli il giorno e tanto amore.

0: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

ancora lì? Lo so, non dormi ancora. È che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Raffica di missili russi sull'Ucraina. Il bilancio è di almeno 8 vittime, tra loro anche 3 bambini. Diverse le città sotto il fuoco, colpiti edifici residenziali e fabbriche di droni. Un missile da crociera è penetrato nello spazio aereo della Polonia e caduto in un'area disabitata di Lublino. Il presidente del Consiglio europeo Costa: l'aggressione di Mosca è una minaccia per l'Europa. Il comando centrale degli USA ha completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. Gli Stati Uniti avevano iniziato i raid alle 2 del mattino, ora italiana, anche l'Arabia Saudita al fianco degli americani. I Pasdaran avvertono: risponderemo in maniera netta contro i paesi che aiutano Washington. Decine di incendi hanno colpito aree agricole e boschive della Grecia nelle ultime 24 ore, mentre i forti venti continuano a rendere estremamente difficili le operazioni di spegnimento. Fiamme fuori controllo nella parte meridionale dell'isola di Creta. Il fuoco si è propagato rapidamente verso centri abitati e località turistiche. Oggi i funerali di 2 dei 3 pompieri morti ieri. Operazione antiterrorismo a Salerno. In manette un 25enne italiano accusato di apologia del fascismo e del nazismo e terrorismo. Avrebbe fatto anche propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici, sul proprio smartphone manuali per la costruzione di armi. Leone XIV ha espresso il desiderio di andare negli Stati Uniti e ha mandato un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Il Papa lo ha confidato in queste ore durante una intervista ad una emittente americana. Si apre un nuovo corso per la nazionale di calcio con il ritorno in panchina della CT. Roberto Mancini: riporterò l'Italia dove merita, ha detto durante la presentazione ufficiale. I giocatori bravi ci sono. Primo impegno il 25 settembre in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. In Puglia, su oltre 37.000 progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solo il 17% circa è stato completato. E quanto emerge dalla relazione diffusa dal governo? Un dato, quello pugliese, inferiore alla media nazionale, pari a circa il 26%. A livello provinciale la percentuale più alta di progetti completati si registra a Lecce, quasi il 25%. Il dato peggiore a Taranto, 18%. Ex Ilva di Taranto, mercoledì prossimo in programma a Roma un incontro per analizzare i progetti industriali dei soggetti interessati a rilevare il siderurgico. E quanto emerso dall'incontro di ieri tra il ministro delle imprese Urso, il governatore della Puglia De Caro, i sindaci di Taranto e Statte e il presidente della provincia ionica. Durante il vertice il ministro ha aggiornato gli enti locali sull'evoluzione del dossier. De Caro in una nota si è detto preoccupato per il futuro di Taranto. Calcio, la Puglia insieme alla Campania è la regione più rappresentata nel girone meridionale di Serie C con 7 squadre. Grande attesa soprattutto per il derby Bari-Foggia. Tra le novità c'è il Barletta, tornato tra i professionisti dopo 11 anni. 2 le squadre per la Basilicata, Potenza e Picerno. A rappresentare la Sicilia ci sarà il Catania. Oggi in prima serata su Canale 5 il gran finale di Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco di Trani le grandi hit del momento con Irama, Marco Mengoni, J-Ax, Arisa e Noemi. Per conoscere il cast completo vi invitiamo a cliccare su radionorba.it. È tutto.
0: Radio Norba News.

0: Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Basta poco a fare impressione. Basta poco.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Guarda, cerca, corri lontano.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Sono almeno 8 le vittime, decine i feriti a causa dei pesanti bombardamenti russi nelle ultime ore sull'Ucraina. Un missile delle forze di Mosca è caduto in territorio polacco. Non ci sono notizie di vittime o danni. Il premier Tusk convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti, poi precisa: nessuna minaccia diretta. In Medio Oriente pesanti anche i raid americani su obiettivi iraniani. Dopo l'attacco delle forze di Teheran a una base statunitense in Giordania, l'Iran respinge intanto come irragionevole la proposta dell'Oman per gestire lo stretto di Hormuz con un sistema di tariffe volontarie. Il Pakistan dice: facciamo il massimo per rilanciare i negoziati. Dall'Italia ha rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto che riguarda il riconoscimento facciale. Il provvedimento in queste ore anche l'esame delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. Cambiamo argomento: il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino al lunedì 3 agosto. Lo ha disposto il prefetto di Torino Cafagna dopo gli scontri al cantiere di Chiomonte. Crescita economica moderata per l'Italia secondo l'Istat. Nel secondo trimestre 2026 PIL che aumenta dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Rispetto al 2025 sono intanto 131.000 gli occupati in più. L'economia cresce nonostante il contesto negativo, dice il ministro Giorgetti. Pallavolo in chiusura con l'Italia sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti ai quarti di Nations League. Azzurri oggi non al meglio, eliminati dalla competizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. In Puglia, su oltre 37.000 progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solo il 17% circa è stato completato. E quanto emerge dalla relazione diffusa dal governo? Un dato, quello pugliese, inferiore alla media nazionale, pari a circa il 26%. A livello provinciale la percentuale più alta di progetti completati si registra a Lecce, quasi il 25%. Il dato peggiore a Taranto, 18%. Ex Ilva di Taranto, mercoledì prossimo in programma a Roma un incontro per analizzare i progetti industriali dei soggetti interessati a rilevare il siderurgico. E quanto emerso dall'incontro di ieri tra il ministro delle imprese Urso, il governatore della Puglia De Caro, i sindaci di Taranto e Statte e il presidente della provincia ionica. Durante il vertice il ministro ha aggiornato gli enti locali sull'evoluzione del dossier. De Caro in una nota si è detto preoccupato per il futuro di Taranto. Calcio, la Puglia insieme alla Campania è la regione più rappresentata nel girone meridionale di Serie C con 7 squadre. Grande attesa soprattutto per il derby Bari-Foggia. Tra le novità c'è il Barletta, tornato tra i professionisti dopo 11 anni. Due le squadre per la Basilicata, Potenza e Picerno. A rappresentare la Sicilia ci sarà il Catania. Oggi in prima serata su Canale 5 il gran finale di Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco di Trani le grandi hit del momento con Irama, Marco Mengoni, J-Ax, Arisa e Noemi. Per conoscere il cast completo vi invitiamo a cliccare su radionorba.it. È tutto.
0: Radio Norba News.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te, è così chiaro.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire,

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessimo.
1: Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: senza di te, senza di te.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Nel suo intervento in occasione della cerimonia del ventaglio che si è svolta al Quirinale, il presidente Mattarella ha definito inammissibile quanto accaduto sabato in Val di Susa, cantiere dell'alta velocità, teatro di scontri tra NOTAV e forze dell'ordine. Secondo il capo dello Stato non è accettabile alcuna esitazione nel condannare simili comportamenti. Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto che riguarda il riconoscimento facciale, il provvedimento anche all'esame delle commissioni affari costituzionali e giustizia di Camera e Senato. Intanto l'Unione Europea ricorda che il riconoscimento facciale è vietato dal regolamento sulla gestione dell'intelligenza artificiale. Sono almeno 8 le vittime, decine i feriti a causa dei bombardamenti russi nelle ultime ore sull'Ucraina. Un missile è caduto in territorio polacco. Non ci sono notizie di vittime o danni, secondo il Premier Tusk, che convoca il suo entourage. Riguarda oltre 592.000 dipendenti. Il contratto sottoscritto per il settore della sanità prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, pone anche paletti e indicazioni specifiche per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Dopo Francia, Spagna, anche la Grecia ha le prese con l'emergenza incendi. Sono 8.000 le persone evacuate dall'isola di Creta a causa dei roghi che continuano a imperversare, alimentati anche dai forti venti. A Milano disagi e ritardi per i treni a causa dell'incendio alla stazione di Porta Garibaldi. Chiudiamo con il calcio. Roberto Mancini alla conferenza stampa di presentazione si scusa per il brusco stop alla nazionale 3 anni fa e promette di far giocare bene gli azzurri. Il direttore tecnico Ranieri afferma saranno cruciali i settori giovanili. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione. In Puglia, su oltre 37.000 progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solo il 17% circa è stato completato. E quanto emerge dalla relazione diffusa dal governo? Un dato, quello pugliese, inferiore alla media nazionale, pari a circa il 26%. A livello provinciale la percentuale più alta di progetti completati si registra a Lecce, quasi il 25%. Il dato peggiore a Taranto, 18%. Ex Ilva di Taranto, mercoledì prossimo in programma a Roma un incontro per analizzare i progetti industriali dei soggetti interessati a rilevare il siderurgico. E quanto emerso dall'incontro di ieri tra il ministro delle imprese Urso, il governatore della Puglia De Caro, i sindaci di Taranto e Statte e il presidente della provincia ionica. Durante il vertice il ministro ha aggiornato gli enti locali sull'evoluzione del dossier. De Caro in una nota si è detto preoccupato per il futuro di Taranto. Calcio, la Puglia insieme alla Campania è la regione più rappresentata nel girone meridionale di Serie C con 7 squadre. Grande attesa soprattutto per il derby Bari-Foggia. Tra le novità c'è il Barletta, tornato tra i professionisti dopo 11 anni. 2 le squadre per la Basilicata, Potenza e Picerno. A rappresentare la Sicilia ci sarà il Catania. Oggi in prima serata su Canale 5 il gran finale di Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco di Trani le grandi hit del momento con Irama, Marco Mengoni, J-Ax, Arisa e Noemi. Per conoscere il cast completo vi invitiamo a cliccare su radionorba.it. È tutto.
1: Radio Norba News.

0: con chi sei.
1: Italiana, italiana, italiana, tutta la musica italiana di Radio 9.

mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camicia di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sole.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Il prefetto di Torino vieta il campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. È stata emessa un'ordinanza dopo gli scontri lungo l'autostrada nel cantiere di Chiomonte tra forze dell'ordine Notav, e di poco fa la notizia che il divieto di campeggio è stato esteso all'intero territorio del comune di Venaus. Dall'estero nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Un oggetto non identificato ha penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia. Secondo Kiev si sarebbe trattato di un missile da crociera. Torniamo in Italia. Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del ventaglio per il saluto alla stampa prima della pausa estiva, ha lanciato un appello alla politica a accantonare la logica dell'emergenza in merito alla gestione dei migranti. Il pensiero del capo dello Stato anche ai numerosi giovani che si trasferiscono all'estero non per scelta ma per necessità. La Presidente del Consiglio Silvio Meloni esprime solidarietà a Carlo Nordio per la scritta con minacce recante il simbolo delle BR comparsa sul muro del quartiere Portuense a Roma. Secondo la Presidente del Consiglio, richiamo le Brigate Rosse, va condannato con la massima fermezza. Torniamo all'estero. Dopo Francia e Spagna, anche la Grecia ha le prese in queste ore con l'emergenza incendi. Almeno 8.000 le persone evacuate sull'isola di Creta a causa dei roghi che continuano a imperversare, anche alimentati dai forti venti. Siamo alla scherma. In chiusura, altro oro per l'Italia, i mondiali in corso a Hong Kong. Le azzurre battono gli Stati Uniti e conquistano la medaglia d'oro nel fioretto femminile a squadre grazie al successo per 45-29 e il 19° oro iridato nella storia del Dream Team azzurro. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. In Puglia, su oltre 37.000 progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solo il 17% circa è stato completato. E quanto emerge dalla relazione diffusa dal governo? Un dato, quello pugliese, inferiore alla media nazionale, pari a circa il 26%. A livello provinciale la percentuale più alta di progetti completati si registra a Lecce, quasi il 25%. Il dato peggiore a Taranto, 18%. Ex Ilva di Taranto, mercoledì prossimo in programma a Roma un incontro per analizzare i progetti industriali dei soggetti interessati a rilevare il siderurgico. E quanto emerso dall'incontro di ieri tra il ministro delle imprese Urso, il governatore della Puglia De Caro, i sindaci di Taranto e Statte e il presidente della provincia ionica. Durante il vertice il ministro ha aggiornato gli enti locali sull'evoluzione del dossier. De Caro in una nota si è detto preoccupato per il futuro di Taranto. Calcio, la Puglia insieme alla Campania è la regione più rappresentata nel girone meridionale di Serie C con 7 squadre. Grande attesa soprattutto per il derby Bari-Foggia. Tra le novità c'è il Barletta, tornato tra i professionisti dopo 11 anni. Due le squadre per la Basilicata, Potenza e Picerno. A rappresentare la Sicilia ci sarà il Catania. Oggi in prima serata su Canale 5 il gran finale di Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, condotto da Ilari Blasi con Fabio Romano Vazzi e Daniele Battaglia. Sul palco di Trani le grandi hit del momento con Irama, Marco Mengoni, J-Ax, Arisa e Noemi. Per conoscere il cast completo vi invitiamo a cliccare su radionorba.it. È tutto.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Alla cerimonia del ventaglio che si è svolta al Quirinale, Mattarella ricorda che in una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Le parole del Presidente riferite al caso del gioielliere Roggero. Il Capo dello Stato definisce anche inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa. Cambiamo argomento. Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto che riguarda il riconoscimento facciale. L'Unione Europea ricorda intanto che la pratica è vietata dal regolamento sulla gestione dell'intelligenza artificiale. Abbiamo sempre rispettato le leggi, la replica di fonti di Palazzo Chigi. Torino, il prefetto vieta il campeggio libero nel territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto dopo gli scontri no TAV forze dell'ordine. Per lo stesso periodo di vieto anche nel territorio del comune di Venaus. Si alza la tensione in Medio Oriente dopo gli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti appoggiati dall'Arabia Saudita. Riyadh condanna i raid iraniani contro la Giordania. Pakistan comunque fiducioso nella ripresa dei colloqui di pace USA-Iran. Cambiamo argomento. Anche la Grecia, dopo Spagna e Francia, si trova a fronteggiare l'emergenza incendi. 8.000 le persone evacuate sull'isola di Creta a causa dei roghi. Arrestati in Spagna due presunti responsabili dell'incendio a Toledo. Chiudiamo con il calcio, con la presentazione ufficiale sancito il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Il neo CT si è scusato per l'addio agli azzurri di 3 anni fa. Il direttore tecnico Ranieri dice è necessario puntare sui giovani. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. In Puglia, su oltre 37.000 progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solo il 17% circa è stato completato. E quanto emerge dalla relazione diffusa dal governo? Un dato, quello pugliese, inferiore alla media nazionale, pari a circa il 26%. A livello provinciale la percentuale più alta di progetti completati si registra a Lecce, quasi il 25%. Il dato peggiore a Taranto, 18%. Ex Ilva di Taranto, mercoledì prossimo in programma a Roma un incontro per analizzare i progetti industriali dei soggetti interessati a rilevare il siderurgico. E quanto emerso dall'incontro di ieri tra il ministro delle imprese Urso, il governatore della Puglia De Caro, i sindaci di Taranto e Statte e il presidente della provincia ionica. Durante il vertice il ministro ha aggiornato gli enti locali sull'evoluzione del dossier. De Caro in una nota si è detto preoccupato per il futuro di Taranto. Calcio, la Puglia insieme alla Campania è la regione più rappresentata nel girone meridionale di Serie C con 7 squadre. Grande attesa soprattutto per il derby Bari-Foggia. Tra le novità c'è il Barletta, tornato tra i professionisti dopo 11 anni. 2 le squadre per la Basilicata, Potenza e Picerno. A rappresentare la Sicilia ci sarà il Catania. Oggi in prima serata su Canale 5 il gran finale di Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco di Trani le grandi hit del momento con Irama, Marco Mengoni, J-Ax, Arisa e Noemi. Per conoscere il cast completo vi invitiamo a cliccare su radionorba.it. È tutto.
0: Radio Norba News.

comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Italiana, italiana, italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Alla cerimonia del ventaglio che si è svolta al Quirinale, Mattarella ricorda che in una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Le parole del Presidente riferite al caso del gioielliere Roggero. Il Capo dello Stato definisce anche inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa. Cambiamo argomento, rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto che riguarda il riconoscimento facciale. L'Unione Europea ricorda intanto che la pratica è vietata dal regolamento sulla gestione dell'intelligenza artificiale. Abbiamo sempre rispettato le leggi, la replica di fonti di Palazzo Chigi. Torino, il prefetto vieta il campeggio libero nel territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto dopo gli scontri no TAV forze dell'ordine. Per lo stesso periodo di vieto anche nel territorio del comune di Venaus. Si alza la tensione in Medio Oriente dopo gli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti appoggiati dall'Arabia Saudita. Riyadh condanna i raid iraniani contro la Giordania. Pakistan comunque fiducioso nella ripresa dei colloqui di pace USA-Iran. Cambiamo argomento, anche la Grecia dopo Spagna e Francia si trova a fronteggiare l'emergenza incendi. 8.000 le persone evacuate sull'isola di Creta a causa dei roghi. Arrestati in Spagna due presunti responsabili dell'incendio a Toledo. Chiudiamo con il calcio, con la presentazione ufficiale sancito il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Il neo CT si è scusato per l'addio agli azzurri di 3 anni fa. Il direttore tecnico Ranieri dice è necessario puntare sui giovani. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. In Puglia, su oltre 37.000 progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solo il 17% circa è stato completato. E quanto emerge dalla relazione diffusa dal governo? Un dato, quello pugliese, inferiore alla media nazionale, pari a circa il 26%. A livello provinciale la percentuale più alta di progetti completati si registra a Lecce, quasi il 25%. Il dato peggiore a Taranto, 18%. Ex Ilva di Taranto, mercoledì prossimo in programma a Roma un incontro per analizzare i progetti industriali dei soggetti interessati a rilevare il siderurgico. E quanto emerso dall'incontro di ieri tra il ministro delle imprese Urso, il governatore della Puglia De Caro, i sindaci di Taranto e Statte e il presidente della provincia ionica. Durante il vertice il ministro ha aggiornato gli enti locali sull'evoluzione del dossier. De Caro in una nota si è detto preoccupato per il futuro di Taranto. Calcio, la Puglia insieme alla Campania è la regione più rappresentata nel girone meridionale di Serie C con 7 squadre. Grande attesa soprattutto per il derby Bari-Foggia. Tra le novità c'è il Barletta, tornato tra i professionisti dopo 11 anni. 2 le squadre per la Basilicata, Potenza e Picerno. A rappresentare la Sicilia ci sarà il Catania. Oggi in prima serata su Canale 5 il gran finale di Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco di Trani le grandi hit del momento con Irama, Marco Mengoni, J-Ax, Arisa e Noemi. Per conoscere il cast completo vi invitiamo a cliccare su radionorba.it. È tutto.
0: Radio Norba News.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sì.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

che ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Una violenta esplosione a Messina ha provocato il crollo di una palazzina di 3 piani. 5 persone sono state portate in ospedale in gravi condizioni, ma si temono una ventina di vittime. Il fatto è avvenuto durante l'esecuzione di alcuni lavori al piano terra, da chiarire le cause della deflagrazione. Nonostante proseguano le ostilità, il Pakistan assicura che Washington e Teheran stanno negoziando una de-escalation, ma Trump sarebbe ormai esasperato. Intanto la Polonia accusa la Russia di aver violato il proprio spazio aereo. La NATO avverte Mosca: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il nostro territorio. Dopo gli scontri e le violenze NOTAV di sabato, il prefetto di Torino ha disposto il divieto di campeggio nei territori di Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni, ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene. Restiamo a Venaus in presidio. Da Mattarella richiamo alla politica: le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione ai problemi del paese, ha detto il capo dello Stato durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale. Sul caso Roggero non si può adattare la legge ai singoli casi. Inammissibili gli scontri in Val di Susa. Botta e risposta tra l'Unione Europea e l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles. Fonti di Palazzo Chigi assicurano: continueremo a rispettare le normative. Calcio: si completa il quadro manageriale della nazionale. Orjali sarà team manager, Zola il coordinatore tra la squadra maggiore e le giovanili. Oggi la prima riunione operativa tra il CT Mancini e il direttore tecnico Ranieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. In Puglia, su oltre 37.000 progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, solo il 17% circa è stato completato. E quanto emerge dalla relazione diffusa dal governo? Un dato, quello pugliese, inferiore alla media nazionale, pari a circa il 26%. A livello provinciale la percentuale più alta di progetti completati si registra a Lecce, quasi il 25%. Il dato peggiore a Taranto, 18%. Ex Ilva di Taranto, mercoledì prossimo in programma a Roma un incontro per analizzare i progetti industriali dei soggetti interessati a rilevare il siderurgico. E quanto emerso dall'incontro di ieri tra il ministro delle imprese Urso, il governatore della Puglia De Caro, i sindaci di Taranto e Statte e il presidente della provincia ionica. Durante il vertice il ministro ha aggiornato gli enti locali sull'evoluzione del dossier. De Caro in una nota si è detto preoccupato per il futuro di Taranto. Calcio: la Puglia insieme alla Campania è la regione più rappresentata nel girone meridionale di Serie C con 7 squadre. Grande attesa soprattutto per il derby Bari-Foggia. Tra le novità c'è il Barletta, tornato tra i professionisti dopo 11 anni. 2 le squadre per la Basilicata, Potenza e Picerno. A rappresentare la Sicilia ci sarà il Catania. Oggi in prima serata su Canale 5 il gran finale di Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco di Trani le grandi hit del momento con Irama, Marco Mengoni, J-Ax, Arisa e Noemi. Per conoscere il cast completo vi invitiamo a cliccare su radionorba.it. È tutto.
0: Radio Norba News.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

le notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba. Viola, let me see you dance, Viola. Yeah. Let me see you dance, Viola.

illusioni e vivo di emozioni che tu, tu non sai nemmeno di darmi. Perché tu vai, vai, veloce come il vento.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si scava tra le macerie a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina di 3 piani. Il bilancio al momento è di 5 feriti gravi e 6 dispersi. Al piano terra erano in corso dei lavori di manutenzione. A causare la tragedia, forse la deflagrazione di una bombola di gas. 3 ordinanze urgenti a Torino contro i No TAV. Dopo gli scontri di sabato, il prefetto ha disposto il divieto di campeggio a Susa, Bussoleno e Venaus fino a lunedì. No al volto coperto in 6 comuni. Ma gli attivisti non hanno intenzione di andarsene e hanno annunciato che resteranno in presidio a Venaus. L'Unione Europea richiama l'Italia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici, previsto da un decreto all'esame del Parlamento. È vietato dall'AI Act, contesta Bruxelles, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte di Samuele Spinelli, il 28enne deceduto a maggio a Barcellona dopo un fermo di polizia. Per i medici catalani sarebbe stato vittima di un'overdose, ma la famiglia ha chiesto chiarimenti sui lividi presenti alla schiena e ai polsi. Si indaga anche in Spagna. L'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco. Oltre 1500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2400% nei centri d'accoglienza, ma Madrid ha negato alle autorità lo stato d'emergenza. La UEFA pronta alla guerra con la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo si è detto pronto a boicottare tutti gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto e mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni Suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

poi la gente, perché è la gente che fa la storia. Quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte: l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto e mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni Suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto in mattinata in un cantiere a Trani, nella BAT. Secondo quanto si è appreso, è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto e mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 35 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: stadio.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane?

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte: l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto e mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni Suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

sociale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria ancora a posto, arrivai di pomeriggio al 7.

imbottite. Senza tante discussioni ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Oggi la cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'appello di Mattarella ai partiti. Le tensioni elettorali e l'aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul caso Roggero. Non si adatti la legge ai singoli. E ancora inammissibili gli scontri in Val di Susa. Almeno 3 feriti e 6 dispersi a Messina, dove un'esplosione ha sventrato una palazzina. L'edificio ospitava negozi e appartamenti ed era oggetto di lavori di manutenzione. A causare la tragedia potrebbe essere stata la deflagrazione di una bombola di gas. Il procuratore ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Slitta il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto sul riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale. Bruxelles avverte l'utilizzo in spazi pubblici è vietato dall'AI Act, ma fonti di Palazzo Chigi assicurano che le normative verranno rispettate. Emergenza migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, in Nord Africa, presa d'assalto da centinaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco. Oltre 1.500 gli arrivi registrati nell'ultima settimana, sovraffollamento del 2.400% nei centri d'accoglienza. Le autorità locali hanno chiesto la chiusura della frontiera. La UEFA pronta a boicottare la FIFA dopo la proposta del numero uno del calcio mondiale Infantino di trasferire la proprietà delle competizioni a investitori privati. L'organismo europeo, d'accordo con le 55 federazioni aderenti, minaccia di non giocare gli eventi intercontinentali. I mondiali non sono in vendita. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Un operaio di 60 anni, Michele Squeo, è morto in mattinata in un cantiere a Trani nella BAT. Secondo quanto si è appreso è stato stroncato da un malore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spesal. Il 21 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ne è convinto il Ministro dello Sport Abodi, che durante la visita agli impianti sportivi ha reso pubblica l'ipotesi. Grande soddisfazione per la qualità delle strutture. Sentiamo Abodi.
3: Saremo pronti alla sfida del futuro, ovvero la sfida dell'eredità degli impianti, dove le federazioni soprattutto faranno di questi impianti un centro di eccellenza nazionale.
2: È morta a 110 anni Suor Letizia, monaca di clausura del monastero Santa Maria delle Vergini a Bitonto nel Barese. Era nata il 16 ottobre del 1915 a Sant'Eramo in Colle. Ha trascorso 85 anni della sua vita dietro le grate del convento, sopravvivendo alle epidemie di spagnola, SARS, coronavirus e alla Seconda Guerra Mondiale. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.